0: senza riflessi.
1: BG Radio. Najnovata bulgarska muzika i zlatnite bulgarski pesni.